Mixtape.

0: Moon. Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: È 1:03.
0: Dance Floor.
3: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
4: Navighiamo a vele spiegate verso la bella stagione con una bellissima colonna sonora, quella della Dance Floor Parade. Insieme a Flavio, su Radio Dance Floor, la classifica delle canzoni più ballate negli anni 90. 3 Only Two Times, 2 Typical Music Is My Life, 1 Eiffel 65 Blue. Questo è il podio della settimana scorsa, targato 24 aprile 1999. Avete votato la vostra preferita tra queste prime tre posizioni e sono rimasti tutti fermi al proprio posto. Anche la numero 1 con il 67% dei voti, Blue, Eiffel 65. Dance Floor. Parade!

partecipato al Radio Voto. Un abbraccio e un augurio di buon weekend a Andrea Platini, Andrea Giorgio, grazie anche ad Andrea Riva, Antonello Cavedon, David Versari, Elvis Piovani, Eric Larner, grazie anche a Francesco e Flora Barbaro, a Giuseppe Stocchero, Giussi Favale, Luca Mille, poi a Luigi Mosca, a Manuela Farfallina, Marco Carella, Mario Pollice, grazie Max Galaxer, Nicola Penazzato, Valentina Gualandris e Vincenzo Gemmini. E adesso tocca a voi, alzate il volume perché siamo pronti per accendere la nostra macchina del tempo. Oggi torneremo indietro fino al 4 maggio 1991. Si comincia dalla numero 20 con Unity 2, Buckwheat Rebel. Dance floor. Parade.

chiama Dance Floor Parade, è la classifica delle canzoni più ballate in discoteca negli anni 90, oggi dedicata al 4 maggio 1991. Ancora ben trovati da Flavio e dalla radio ufficiale degli anni 90. Abbiamo appena aperto questo appuntamento con la Dance Floor Parade e siamo andati dall'altra parte dell'oceano per trovare Unity 2. Loro si chiamano Unity 2 e giustamente sono un duo di meccanismo, è lo stesso di Tupa Biola per esempio, ma loro sono americani e sono

bella parentesi italiana, ragazzi. Qui siamo alle origini, davvero. Box numero 18, lui era Fiorello, l'album di riferimento, il suo primo album targato 1991, Veramente Falso, e questa naturalmente era la cover di un celeberrimo pezzo di Lucio Battisti, La canzone del sole. Box numero 18.

Siamo ancora in Italia, anche se abbiamo delle sonorità decisamente più internazionali. Loro li avete riconosciuti, sono i Black Box con Strike It Up, quinto singolo estratto dal loro album di debutto Dreamland e pubblicato il 6 febbraio del 1991. Ha fatto un po' il giro del mondo, è piaciuta parecchio questa canzone. Numero 7 nella UK Club Chart, 7 anche nella Dutch Top 40 olandese, 2 nella Dance Single Sales di Billboard, 1 nella Dance Club Songs di Billboard e 1 anche nella Canadian RPM Dance Chart. In Dance Floor Parade il 4 maggio 91 erano alla 17 e qui si chiude la nostra prima parentesi italiana, perché con la 16 arriva Crystal Waters.

Siamo tornati dall'altra parte dell'oceano. Lei si chiama Crystal Waters ed è conosciuta soprattutto per questo singolo Gypsy Woman. È uno di quei trapani che ti entrano nel cervello e non ti abbandonano più. Questa, ragazzi, la canticchierete almeno fino a domani, ve lo posso garantire. Allora, è arrivata la numero 8 della Billboard Hot 100, ma ha dominato le classifiche di vendita in Belgio, Italia, Olanda, Spagna, Svizzera ed è arrivata in vetta anche alla Eurochart Hot 100. In Dance Floor Parade il 4 maggio 91, Crystal Waters con Gypsy Woman era alla numero 16. Adesso spero che siate pronti a sudare, perché con la prossima vi faremo sudare. Gonna make you sweat.

questa non è entrata solo nella storia della musica, ma si è fatta anche un bel giro intorno al globo, ragazzi. Questa canzone è stato un vero e proprio successo planetario. Loro sono americani, sono i CNC Music Factory. Questo singolo viene pubblicato il 18 novembre 1990 come primo estratto dal loro primo album di studio, che porta lo stesso titolo, Gonna Make You Sweat. Enorme successo in Nord America, Oceania, Europa, e davvero diventata una hit planetaria. È entrata anche nelle colonne sonore di un certo numero di film, tra cui Sister Act, Space Jam, Amici per le penne, Un'impresa da Dio, Una settimana da Dio. Insomma, un grande successo, un pezzo della storia della musica. Box numero 15 per i CNC Music Factory.

Dopo la bella sudata della numero 15 abbiamo rallentato un po', ma siamo ancora dall'altra parte dell'oceano grazie alla musica hip hop dei De La Soul con questo Ring Ring Ring, traccia principale del loro secondo album di studio. È andata decisamente bene soprattutto in Europa, numero 1 in Finlandia, Grecia e Svizzera, oltre alla UK Dance Chart, e poi è entrata nelle top 10 di tanti altri paesi europei e non. Da noi in Dance Floor Parade il 4 maggio 91 erano alla numero 14.

siamo internazionali oggi con la Dance Floor Parade. Molta musica che arriva da oltreoceano, come per esempio questo Urban Soul, il progetto di Roland Clark con la sua All Right, in box numero 13.

20 canzoni in 60 minuti, questa è la formula magica della Dance Floor Parade. Siamo targati 4 maggio 1991, amici, queste sono le 20 canzoni più ballate in discoteca durante quel weekend. E la numero 12 è tutta quanta italiana, con la musica di Albertino featuring David Sion, era Your Love Is Crazy. Amici, con la prossima faremo il giro di boa, arrivano MCJ featuring Sima, Sexy TVD.

volume e il tempo vola, ragazzi. Siamo già arrivati alla posizione numero 11, praticamente metà classifica. Tempo di fare un bel giro di boa, che naturalmente sarà Pizza e Mandolino, perché MCJ featuring Sima è un progetto tutto quanto italiano. La prima parte di questa Dance Floor Parade dedicata al 4 maggio 91 l'abbiamo aperta con Unity 2 alla numero 20, Back with Rebel. 19 per World for World era Party People, mentre Fiorello con La canzone del sole occupava la posizione numero 18. In box numero 17 la musica dei Black Box era Strike It Up. 16 per Crystal Water, Gypsy Woman. Alla 15 abbiamo Sudato insieme a CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat. 14 Della Soul, Ring Ring Ring. Alla 13 c'erano gli Urban Soul di All Right. 12 per Albertino featuring David Zion, Your Love Is Crazy. E la 11 era questa di MCJ featuring Sima, Sexy Tivoli. Adesso volume ancora più alto, perché entriamo nell'emisfero caldo della chart. E alla 10 arriva Daisy D, quella di Crazy.

Ancora ben trovati da Flavio e dalla radio ufficiale degli anni 90. Visto Radio Dance Floor è tempo di Dance Floor Parade e siamo appena entrati nella seconda mezz'ora della classifica di oggi, targata 4 maggio 1991. Questa ragazza, che ai tempi era sicuramente una ragazza, è un personaggione in Olanda, perché lei è una cantante, una presentatrice televisiva, una producer, il vero nome è Desiree Rolrox, ma si fa chiamare Daisy D. E in box numero 10 c'era Crazy.

sta a chiamare Mozart o anche DJ Mozart, Claudio Rispoli. Lui purtroppo è passato miglior vita qualche mese fa, nel dicembre del 2025. È stato un DJ, un musicista, un produttore discografico italiano molto conosciuto per essere stato il resident DJ della Baia degli Angeli a Gabicce Mare per un epico triennio dalla fine del 77 al 1980. L'abbiamo ritrovato in box numero 9 in Dance Floor Parade con il progetto Master Freeze e questo Let the Music Move Me.

In un periodo in cui la house music stava letteralmente conquistando il continente europeo, è arrivata lei, Joy Salinas, con la sua eleganza e il suo garage style a fare la differenza. Pubblicare questo singolo è stata un'etichetta napoletana, la Flying Records. È stato realizzato nell'aprile del 1991, Rockin' Romance, ed è subito successo. Raggiunge in pochissimo tempo i primi posti nelle classifiche nazionali, viene adorata dalla stampa specializzata e anche dalle discoteche di tutta Europa e oltretutto anche da Radio Dance Floor. Box numero 8 per Joy Salinas con Rockin' Romance.

Brano numero 6, e qui facciamo un omaggio a un personaggio che ci ha lasciato qualche mese fa. Lui, Lance Taylor, o se preferite Africa Bambaataa, è stato un personaggio che ha veramente influenzato in maniera molto pesante lo sviluppo della cultura hip hop in tutto il mondo. L'abbiamo ritrovato in Dance Floor Parade alla 6 con Just Get Up and Dance.

musica elettronica che arriva da Oltremanica insieme ai Bisa Rinch. Ragazzi, attenzione a giocare con i coltelli che prima o poi ci si taglia. Play with Knives, numero 43 nella UK Singles nel marzo del 1991, poi è stata rilanciata qualche anno dopo, è andata decisamente meglio perché è arrivata fino alla posizione numero 4. 5 in Dance Floor Parade il 4 maggio 1991, ancora una e sarà a podio. Arrivano Beatmax, quelli di Just Dance For Me.

0: alla posizione numero 4 siamo arrivati al confine occidentale dell'emisfero caldo di questa Dance Floor Parade, e ad attraversare il confine ci aiuta lui, Maurizio Pavesi, Beatmax. La seconda mezz'ora di questa Dance Floor Parade l'abbiamo aperta con Daisy D alla 10, Crazy, 9 per Mozart and Master Freeze, Let the Music Move Me, 8 Joey Salinas, Rockin' Romance, mentre gli Enjoy con Adrenaline occupavano la 7, alla 6 il ricordo di Africa Bambata, Just Get Up and Dance, 5 per Bizarinch, Playing With Knives, e la 4 era questa di Beatmax, Just Dance For Me. Adesso volume e concentrazione, state pronti a votare la vostra preferita tra le prossime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Cercate il post del podio di oggi e esprimete il proprio voto, il vostro voto, come un semplice commento al post. Tutto quanto il resto ci pensiamo noi, e mi raccomando, il radio voto è aperto a tutti, quindi sentitevi liberi di invitare chi vi pare. Si comincia con lo scalino più basso occupato da Lonnie Gordon, quella di Gonna Catch You.
1: Number 3.

0: e la sua Gonna Catch You. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. E mentre voi andate a recuperare i vostri taccuini segreti per segnare le stelline a fianco alle canzoni del podio di oggi, noi ci portiamo avanti, perché alla numero 2 arrivano i Brothers in Rhythm, quelli di Such a Good Feeling.
1: Number 2.

0: Questo nel 1991 è stato un vero e proprio tormentone. Lo suonava in radio tantissimo, lo si sentiva un po' dappertutto. Singolo dei Brothers in Rhythm, alla numero 2 c'era Such a Good Feeling. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3 Lonnie Gordon and Gonna Catch You, 2 Brothers in Rhythm, Such a Good Feeling. E la più ballata in discoteca, il 4 maggio 1991, è stata We Need Freedom, Antico.
1: Number 1.